0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Gemini.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Arrivati anche a mercoledì, ciao a tutti da Stefano Riva, si parte con la nostra oretta dedicata ai grandi successi anni 80 e 90 su Radio Gemini. Oggi partiamo con un grande dell'Italo Disco, Denaro e la sua Mad Desire, subito dopo CB Milton, It's a Loving Thing e Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, appuntamento del mercoledì in onda come sempre alle 5 e alle 17. Arriva anche Chase con Obsession, a seguire i Depeche Mode, Just Can't Get Enough, e poi Cleavis e Cole e Deeper Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine, pronti a partire con il blocco numero 3 di oggi. Desireless, Voyage Voyage, poi Coro, Because the Night e Doobie Brothers, Long Train Running.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La nostra bella musica selezionata e confezionata come ogni giorno su Radio Gemini dal buon Check e Ricky Secchi. Continuiamo, siamo quasi agli sgoccioli anche per oggi. Arriva lei, Corona, con il brano simbolo degli anni 90, The Rhythm of the Night. Poi Duran Duran, The Wild Boys e Culture Beat, Mr. Vain.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Tonight Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine, ultimo blocco di oggi, di questo caldo mercoledì d'estate. Tre sono gli ultimi grandi successi da ascoltare. Let's Groove con gli Earth, Wind & Fire, poi Dance to Trance, Power of American Natives e Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano

0: Gemini Dance Machine.
1: 1988, Gimme Hope Joanna, che ci porta al termine, alla chiusura di questo nostro appuntamento della Gemini Dance Machine. Appuntamento domani, giovedì, sempre qui alla solita ora. Da Stefano Riva è davvero tutto. Ciao ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. The Dance Station. All over the world.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini.
2: Vengo a prenderti stasera.
3: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
3: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 7 minuti.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.
4: Amore, sei in ritardo.
5: No, sei in punto.
4: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
5: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
4: Sei in punto.
6: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 29 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento, lungo le autostrade del Nord-Est si viaggia senza particolari disagi. Passando quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete, segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Terraglio della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: Ed eccoci qua, buongiorno cari amici geminiani, in questa giornata di sole e temperatura adeguatamente quasi perfetta,
2: sì,
1: devo dire.
2: Fuori, sì, fuori, all'interno.
1: All'interno un po' meno, però sì, insomma dai, siamo qua. Buongiorno Fabi.
2: Ciao Cech, buongiorno geminiani, 7-9 minuti, metà settimana spaccata, mercoledì, da oggi dicono che torna, non è neanche più un nino, è uno più cattivello.
1: Sì, cattivello. Però so che la Fabi in questo periodo è in fase di conta, è a meno 2.
2: Sì, e poi piscine tutto il giorno, per forza,
1: bello,
2: perché
1: che
2: almeno
1: bello, che, bello.
2: Che poi neanche meno 2, perché parto lunedì, quindi
1: vabbè, ma diciamo che la tua settimana lavorativa finisce quasi
2: domenica,
1: a meno 2.
2: Quindi siamo sempre lì, però va bene così. Allora caro Cech, facciamo un po' di saluti.
1: Sì,
2: diamo il buongiorno a Sandro dalla provincia di Udine, ci ha mandato il messaggio alle 4 del mattino e 09, quindi
1: sì,
2: ha detto appena farà un po' di luce. No, lo dico perché dobbiamo contestualizzare il messaggio. Si va a fare un giretto con i Bubu, che sono i suoi cagnoloni, e poi tutti pronti ad ascoltare Breakfast, quindi passeggiata immagino fatta. Ciao, sono la Fabi, buon mercoledì, anzi buon caloroso mercoledì. Ancora si sta bene, aspettiamo,
1: sì,
2: un attimino,
1: aspettiamo.
2: C'è solamente quel tasso di umidità un pelino alto,
1: poi sentiremo,
2: ecco,
1: magari meteo clarico, non ci,
2: certo,
1: dirà.
2: Salutiamo anche la Babi di Castello. Ciao Babi, buongiorno. E adesso c'è lui, il nostro motivatore.
3: Buongiorno, mercoledì 29 luglio 2026, Santa Marta, e ricordate, la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Ciao.
2: Beh, c'è anche una botta di fondoschiena, dai.
1: Una botta,
2: dai,
1: di culo,
2: e
1: altro,
2: allora,
1: che fondoschiena.
2: Ci vuole anche quella ogni tanto.
1: Sì, sì. Iniziamo bene questa mattina con la Italo Disco. Arriva Martinelli e questa è Revolution.

0: musica ribelle.
1: Mi piace molto lui, il suo timbro, quindi quando sento le canzoni di Finardi, insomma, mi piace, ecco, canticchiarle, ballarle. Allora la Barbie dice: è un forno, no. Fabi. Allora io ho una percezione tutta mia del caldo, quindi per me si sta ancora molto bene. Ho dormito col lenzuolino anche stanotte, quindi vabbè. Ma abbiamo il nostro meteorologo di fiducia. Sentiamo che cosa ci racconta.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, è mercoledì, ormai giunti alle porte di questa nuova ondata di calore che porterà i termometri a schizzare sopra i 36-37 gradi in pianura padana. Oggi ancora sopportabile il caldo con picchi di 33 gradi, ma l'assenza di vento e l'aumento della pressione atmosferica porterà la colonia di Mercurio presto vicino ai 40 gradi. Come sempre qualche grado in meno lungo la costa, ma proprio sul mare poi di notte si soffrirà ancora di più, perché il caldo afoso sarà quasi opprimente dovuto poi all'umidità elevata. Quindi prepariamoci, perché almeno fino al 7-8 agosto il caldo sarà senza soluzione di continuità. Buona giornata a tutti amici.
1: Ma è perfetto.
0: Per chi
1: ciò.
0: Va in ferie, però è perfetto, devo dire.
1: Perfetto tutto ciò, vedi?
0: Ci vedo bella allegra.
1: Ho scelto la settimana giusta io per andarmene.
0: Io ogni volta che scelgo la settimana, capito, piove.
1: Nevica, disastro. Tutto, saluto anche Marco, già operativo, ci dà il buongiorno anche lui. Io quasi quasi prenderei un caffettino.
0: Sì.
1: Allora, visto che tu ne hai già preso uno stamattina.
0: Sì, ma mi sa che ne ho bisogno di un altro. Sì. Out

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Minor su Radio Gemini.
1: E nella nostra mattinata è arrivata anche Barbara. Dacci il buongiorno. Ciao Barbara, buona giornata anche a te.
0: Hey. Oh.
1: Ricordiamo il contatto, check.
0: Sì, 351-678-6611 per i vostri messaggini. Mandateci il vostro buongiornissimo, forza!
1: Vi aspettiamo, firmate sempre i vostri saluti, i vostri messaggi, mi raccomando.
0: Sono le 7.37, ancora una volta una buona giornata con Breakfast su Radio Gemini. E adesso arriva la canzone con il testo più duplicato al mondo, perché se

0: ha preso un po' il ciuccio con le ferie, con le vacanze, e
1: giusto.
0: Fa benissimo, devo dire, il nostro Guido, il Triestine, che ci dà il buongiorno e scrive: dai che mancano ancora 8 giorni di lavoro, poi Val Badia stiamo arrivando e poi una piccola scappatina a Vienna. Con 3 settimane di ferie non ci si annoia, eh?
1: Eh sì, perché altrimenti se uno non fa tante cose, 3 settimane diventerò pesantine. Poi, insomma, il buon Guido ha già fatto un po' di vacanza, sì. Quindi già un po' di location sono state toccate.
0: Ecco, viste le temperature, io consiglierei a Guido di non comprare le famose palle di Mozart, perché si scioglierebbero all'istante, devo dire, con queste temperature.
1: Sono pesantissime.
0: Pesantissime.
1: Io non amo il cioccolato, quindi questa è una cosa, però buone, ma...
0: Una. Magari, che so, uno va a fare colazione al bar e una piccolina come... contorno.
1: Ah, ci sono anche più grandi
0: le palle di quando girano diventano enormi,
1: no, quello d'accordo, ma io l'ho mangiata piccolina.
0: No, ci sono le varie dimensioni, quindi
1: sono palloni quelli,
0: palloni, sì.
1: Mozart ce n'aveva due,
0: mamma mia. Senti un po' che c'è qua adesso, gli Chic con questa sonorità che ricordano qualcosa di più recente.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, iniziamo segnalando code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'allacciamento con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Inoltre in direzione Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza provocate dai soliti curiosi. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud. Infine sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta in direzione Bologna per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Occhiobello. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini, playing only the best hits.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
3: Gemini.

0: Summer, la scorsa estate. Com'è stata l'estate scorsa?
1: Buona, buona.
0: Buona, sì.
1: A parte il weekend sempre con la pioggia, ma a parte quello è stata buona. Ma viviamo quella di questo 2026.
0: Quest'anno, sì. Sì. Lo so che sei felice che la settimana prossima è bella calda,
1: Sì.
0: Ti fa, quanti tuffi ti farai in piscina?
1: Sarò sempre in ammollo.
0: Io me la vedo angolo dove c'è la parte, diciamo, quella con i getti d'acqua.
1: Sì, e il bar.
0: Il barista che ti porta direttamente il cocktail.
1: No, vado a prenderlo
0: a bordo piscina, hai capito?
1: E la tu là. Queste sono le gioie della vita. Va bene, allora, caro Cech, salutiamo anche Alberta che dice: ho dormito un'ora. C'è un motivo, perché ha portato la figlia all'aeroporto, partita anche lei, e adesso dice intorno alle 7.52 c'erano 20 gradi in quel di Belluno.
0: Quindi neanche ci do un'occhiata, che è meglio, va?
1: No, però dai, diciamo che mezza giornata secondo me ci salviamo, il pomeriggio arriverà quel caldo abbastanza impegnativo. 351-678-6611, se volete passare per un saluto, questo è il numero di Radio Gemini.
0: Jess Green adesso, questa è Nice and Slow.

0: 25.
1: Avevo visto anche al Festival di Sanremo nella serata delle cover quest'anno, c'era anche lui sul palcoscenico dell'Ariston. Allora, caro Check, ricordiamo che Radio Gemini la potete seguire anche sui social.
0: Sì.
1: Allora fatelo se utilizzate Facebook, Instagram e TikTok. E ancora non vi siete collegati con noi via social, cercate semplicemente Radio Gemini, mettete un mi piace, un segui per far parte del nostro mondo, certo, virtuale.
0: Poi se volete potete dare un'occhiata anche al nostro sito web radiogemini.net, dentro ci sono un sacco di cose, ci sono le classifiche che potete votare la vostra canzone preferita all'interno di queste classifiche, quindi potete farla andare su o farla andare giù.
1: Ah, bene.
0: Hai capito? Un sacco di cose.
1: Adesso vado a vedere.
0: Ecco.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini, buongiorno, dai che siamo arrivati al giro di boa della settimana. Il caldo incombe come sempre, ma non è un problema. E come ogni mattina, zona caffè e si riparte. Buon lavoro, buona giornata. Ciao!
1: Ciao Albi!
2: Ciao Albi! Allora, pronti, carichi, sì. Ci siete? Anche se oggi devo dire c'è ancora traffico, quindi pronto, probabilmente state ancora pensando alle vostre vacanze che dovete fare. Comunque c'è la possibilità invece reale di richiedere la vostra canzone preferita a Radio Gemini, perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, quindi 351-678-6611.
1: Approfittatene se avete voglia di ascoltare una canzone, avete quel motivetto lì che vi gira in testa da qualche giorno e oggi avete ma sì, la richiedo a Radio Gemini, allora inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, firmate il tutto, scrivete il titolo e l'artista della canzone, poi se volete fare anche una dedica speciale, ben venga.
2: Oh,

0: lasci da solo, no?
1: Ho già fatto anche tu 2 settimane.
0: Eccola,
1: quindi, cinque giorni.
0: Sono cinque giorni
1: che ti ho perso, chi era?
0: Sì, sì, 1000 giorni di te, di me,
1: no,
0: poi.
1: Cinque giorni di Michele Zarrillo.
0: Sì, lo so.
1: Allora, check, dai che qua...
0: Dai, pronti e carichi, tra poco le vostre richieste al 351-678-6611. Forza, su.
1: Devo mettere l'elefante e la farfalla. Vediamo se qualcuno la richiede. Allora, se volete partecipare al Gemini Box, questo è il momento giusto.
0: Sì.
1: Inviate il messaggio con la vostra richiesta, messaggio WhatsApp, mi raccomando, ma anche una nota vocale. Ieri non ne sono arrivate note vocali.
0: No, male.
1: Sì, a noi piacciono molto. E soprattutto firmate i vostri messaggi.
0: Pezzi

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 9:01.
4: Spot.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame.
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono code per incidente verso Venezia tra la 28 e Cessalto e per curiosi verso Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza. Si consiglia a chi viaggia verso Venezia di deviare su A28 e A27. Traffico rallentato perché è intenso all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia Padova sempre verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
2: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
11: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Jets, Robin Gibb, uno dei fratelli Gibb Bee Gees,
1: tanto per...
0: Assolutamente sì. Ah, che bello, eh?
1: Allora, ringraziamo Alberta che ha richiesto questa canzone, così abbiamo dato il là ufficiale al Gemini Box di oggi. Salutiamo anche Alex, che ha detto: ieri pomeriggio l'ho passato con Maya, tranquilli, è un pelosetto, sì. Bellissimo tra l'altro. E abbiamo ancora un bel po' di spazio per le vostre richieste.
0: Certo, quindi prenotate la vostra canzone al 351 678 6611.
1: Approfittatene se avete voglia di ascoltare la vostra canzone preferita, come ha fatto l'amico Igor, che siamo per accontentare, e poi andremo ad accontentare anche la richiesta dell'amica Monica, che dice questa canzone in modo particolare è legata a un ricordo speciale.
0: Ah, quindi in sequenza Peter Gabriel con Sledgehammer e poi Led Zeppelin con All of My Love.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Geminiani, buongiorno! Volevo ascoltare i Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno carissimi amici, oggi per ricordare un caro amico mancato 20 anni fa, un grande amico, volevo sentire Timoria senza vento. Grazie mille, ciao, buona giornata a tutti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone.

0: non riesco ad andare in tonalità più alta, non ce la faccio. No.
1: Bella però, in Zaire.
0: Sì.
1: L'ho italianizzata. Allora salutiamo la Raffa, che voleva dedicare questa canzone a, alla fricchettona del suo cuore, che si chiama Cristina. Stanno lavorando insieme, immagino. Quindi ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. Stiamo per accontentare, caro Cech, anche l'amico Michele, che dice: sono in ritardo. No, sei arrivato proprio giusto. E poi a seguire accontenteremo anche l'amica Katia.
0: In sequenza Carilla con Let Me Love You For Tonight, poi Neja con Restless.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: E allora volevo fare un saluto ai miei amici che fra poche ore se ne vanno a Tenerife. Bastardi dentro, ciaone. Allora mi mettete su Rise Up di Yesalock. Grandi, un saluto da Demi.

0: Le vostre richieste su Gemini.
1: Grazie ad Andrea di Padova che ha ripescato questo bel successo dei Queen nel video. Loro sono su un treno praticamente. Devo dire che Freddy in quel momento lì della sua carriera era un figo pazzesco, ma questo è un altro discorso. Allora abbiamo un'altra canzone da passare.
0: Sì.
1: Non c'è la firma, ricordate di fermare i vostri messaggi. E c'è una canzone da dedicare a tutti i colleghi idraulici.

0: momento, cara Fabi.
1: Sì, però qui su Radio Gemini attenti bene perché ci sono un sacco di successi da ascoltare e tra poco...
0: Senti qua come fa.
1: E lui DJ Sansone.
0: DJ Sansone, sì.
1: Noi torniamo domani mattina invece con Breakfast, come sempre, a partire dalle 7, dalla Fabi.
0: E dal check.
1: È tutto. Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, situazione in miglioramento sulla nostra rete, anche se permangono per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno, nonché sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto e rallentamenti in uscita al casello di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate in direzione Milano code al momento di oltre 7 km tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e la A13, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre, sempre verso Milano tra Castellana e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso per traffico intenso, segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle 4 decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. 4 decadi, 4 brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murdered Love.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Yeah. Dal 1999, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti negli

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza in direzione Milano, tuttavia permangono code seppur in via di smaltimento tra Verona Sud e Sirmione. Si è però verificato un nuovo incidente che provoca incolonnamente al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano invece code per un mezzo pesante in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste e Lisert in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, per traffico intenso in direzione Modena, rallentamenti tra San Michele e Affi e code tra Verona Nord e la A4. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Music All Night Long.
1: Radio Giovi, la tua macchina del tempo in musica.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

superato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A13 e Padova Est. Non si escludono disagi. Sulla A4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzana in direzione Venezia per traffico intenso. Ancora A4 Brescia-Padova per traffico intenso. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. E rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21 e le 5.30 di domani mattina, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Philip Bailey featuring Phil Collins, Easy Lover.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2008, Pink,

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Gemini. Radio
2: Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code anche in direzione Milano, sempre per traffico intenso tra Verona Sud e Peschiera del Garda. Parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Dalle 9 alle 14 di venerdì 31 luglio verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, per lavori. In loco itinerari alternativi. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra a 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.
1: Hey you, hey you, don't be silly.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Gemini.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Spot.
2: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sul passante di Mestre vi invitiamo a guidare con prudenza in direzione Milano, e segnalato un mezzo in avaria tra Spinea e la tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5.30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria a Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Padova-Venezia, si viaggia lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5.30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
0: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da un euro.
3: Gemini One, the big

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.
3: She here?

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Arrivati anche a mercoledì. Ciao a tutti da Stefano Riva. Si parte con la nostra oretta dedicata ai grandi successi anni 80 e 90 su Radio Gemini. Oggi partiamo con un grande dell'Italo Disco, Denaro e la sua Mad Desire. Subito dopo CB Milton, It's a Loving Thing, e Dennis Edwards, Don't Look Any Further.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva, appuntamento del mercoledì in onda come sempre alle 5 e alle 17. Arriva anche Chase con Obsession, a seguire i Depeche Mode, Just Can't Get Enough, e poi Cleavis e Cole e Deeper Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Gemini.
4: Spot.
5: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine, pronti a partire con il blocco numero 3 di oggi. Desireless, Voyage Voyage, poi Coro, Because the Night e Doobie Brothers, Long Train Running.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: La nostra bella musica selezionata e confezionata come ogni giorno su Radio Gemini dal buon Check e Ricky Secchi. Continuiamo, siamo quasi agli sgoccioli anche per oggi. Arriva lei, Corona, con il brano simbolo degli anni 90, The Rhythm of the Night. Poi Duran Duran, The Wild Boys e Culture Beat, Mr. Vain.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine, ultimo blocco di oggi, di questo caldo mercoledì d'estate. Tre sono gli ultimi grandi successi da ascoltare. Let's Groove con gli Earth, Wind and Fire, poi Dance to Trance, Power of American Natives e Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: 1988, Gimme Hope Joanna, che ci porta al termine, alla chiusura di questo nostro appuntamento della Gemini Dance Machine. Appuntamento a domani, giovedì, sempre qui alla solita ora. Da Stefano Riva è davvero tutto. Ciao ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini, the dance station all over the world.
4: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati in apertura. In questo appuntamento vi segnalo code a causa di un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con coda per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste per lo stesso motivo si procede in colonnati tra Meolo Roncade e Cesalto. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne. Sempre sulla 4 siamo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. In direzione Torino sulla 4 rallentamenti sono segnalati per il traffico intenso tra San Stino di Livenza e Cesalto. Nella medesima direzione prudenza per ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorsè e il bivio A4A27. Rallentamenti segnalati sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per il traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana. Parliamo della 4 dalle ore 22 di giovedì 30 luglio alle 5.30 di venerdì 31 luglio. Sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1993.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata.
1: Hit Parade Stories.
2: È di già mercoledì e questo ci piace perché per noi lavoratori è il giro di boa. Per quelli che non sono ancora in vacanza o magari per quelli che già sono tornati, comunque è metà della settimana e soprattutto la giornata è quasi quasi finita. Certo, sono le 18, inizia ufficialmente il nostro Hit Parade Stories. E allora benvenuti qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, pronta come sempre a farvi un po' di compagnia. In questi 60 minuti non solo ascolteremo un sacco di bella musica proposta, scelta, selezionata dal buon Riccardo Secchi e mixata anche, ma anche magari la vostra richiesta al 351-668-6611, ma anche una bella carrellata di fresche curiosità che riguardano la musica. Vi siete mai chiesti perché un CD dura? Oggi lo scoprirete con me. E poi voi lo sapevate che c'è un tormentone che ha addirittura sconfitto i pirati. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Anche oggi stiamo suonando tanta bella musica. Bravo il nostro Riccardo che sta scegliendo le canzoni giuste anche per questa quasi fine di giornata. E allora io vi aspetto, se non avete ancora ascoltato la vostra hit, perché non richiederla al nostro 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Come state passando la vostra estate 2026? Ma con la nostra bella musica di sottofondo, così mi piace, perché lo so che avete risposto così. E allora, miei cari, se per caso siete in vacanza, mandateci le vostre foto al nostro WhatsApp, o siate dei nostri proprio a dirci e raccontarci la vostra estate, che io vi parlo di questo tormentone. Pensate che ha sconfitto i pirati. Siamo nel 2011, quindi neanche tanto distante come data. La Marina Militare Britannica ha rivelato una tattica bizzarra ma efficacissima per allontanare i pirati somari.

0: Allontana addirittura i pirati, ma a noi piace invece la sua musica, piacevano le sue canzoni, speriamo che un giorno ritorni a farne altre.
1: Hit Parade Stories.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini. Gemini. Hit Parade Stories.
2: Oggi stiamo parlando di curiosità musicali. Vi siete mai chiesti perché un CD, un compact disc, dunque dura esattamente 74 minuti? Se devo essere sincera, no, non ci avevo nemmeno fatto caso. Però se mi fate pensare, se mi fate osservare questa cosa, effettivamente mi interessa capire il perché. Allora, quando la Sony e la Philips lo progettarono, il presidente della Sony insistette affinché il nuovo supporto potesse contenere l'intera nona sinfonia di Beethoven senza interruzioni. La versione più lunga registrata fino ad allora dunque durava 74 minuti ed ecco spiegato il perché.
1: Hit Parade Stories
0: su Gemini. Bye.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti cosa abbiamo ascoltato nel nostro bel tardo pomeriggio. Benvenuti ancora nel nostro Hit Parade Stories, dove la musica è protagonista, le hit sono protagoniste scelte dal buon Riccardo. Ma come sempre io vi invito ad essere dei nostri. Un messaggio, un saluto e una richiesta. Perché no, la vostra hit preferita al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' cosa stiamo suonando, ma senti qui quali hit stiamo ritrovando oggi. Di successo in successo in questo nostro mercoledì parliamo un po' di questi aneddoti leggendari, di queste canzoni nate nei modi più assurdi, di queste curiosità da studio di registrazione, insomma alcune chicche che sono pronta a condividere con voi. Se pensate alle esibizioni live più famose della storia, sicuramente viene in mente il Live Aid del 1985 a Wembley, dove ci fu questo show leggendario dei Queen, dove ragazzi Freddie Mercury dominò lo stadio con una presenza scenica impressionante. Ma la curiosità da lanciare è legata al volume di quel giorno. Infatti pensate che i tecnici del suono dell'evento avevano impostato un limite di decibel molto rigido proprio per non violare ovviamente le norme sull'inquinamento acustico, ma l'ingegnere del suono dei Queen inventò un trucchetto memorabile. Prima che la band salisse sul palco, andò di nascosto alla console principale e praticamente rimosse tutti i limitatori di volume, raddoppiando di fatto la potenza dell'impianto solo per i Queen. Ecco perché quando partì Bohemian Rhapsody, ragazzi, il suono praticamente, passatemi il termine, spettinò tutto il pubblico che era lì in quel momento a godersi la loro esibizione, che ragazzi passò alla storia.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: ovvero Il Nipote. E allora attenzione, perché vi dico che l'album più venduto della storia della musica ha avuto una gestazione a tratti un po' spaventosa. Ovviamente sto parlando di Thriller, perché durante le sessioni di registrazioni il produttore Quincy Jones e Michael Jackson cercavano praticamente un suono che mettesse davvero ansia e che trasmettesse proprio l'idea di horror. E allora, per registrare i famosi ululati che si sentono all'inizio del brano, Michael Jackson non usò degli effetti sintetizzanti perché effettivamente parevano finti. Andò a registrare i suoi ululati personali dentro una gigantesca tanica d'acqua vuota posta nel cortile dello studio in piena notte, per avere quel riverbero metallico e un po' spettrale. Inoltre, per la parte parlata, quella finale dell'attore horror Vincent Price, la leggenda narra che le pareti dello studio tremarono sul serio a causa di un piccolo cortocircuito proprio mentre Price pronunciava la sua famosa risata malefica, che io volevo anche un po' rifare, però non sono capace. È tutto, miei cari, abbiamo così concluso con questa curiosità su Michael Jackson il nostro Hit Parade Stories, che non si è solo dedicata alle grandi hit della musica, ma anche ai grandi autori e musicisti, i grandi cantanti. Finiamo, me ne vado, sì, sono le 19, chiudiamo puntuali, però io vi aspetto domani alle 18, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Gemini. Spot.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Gemini.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Per il traffico intenso nella medesima direzione si rallenta con code tra Sirmione e Verona Sud. Sulla A4 in direzione Trieste sono segnalate ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorza e il bivio A4-A27. Inoltre è segnalato un veicolo in panne nella stessa direzione verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio A4-A28. Code sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste per il traffico intenso e tra Terraglio il bivio A57-A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si registrano code tra Sesto Arreghena e Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio alle 5.30 di giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di missione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla 4 in direzione Trieste tra Brescia Ovest e Brescia Centro. Il traffico intenso rallenta la marcia dei veicoli nella stessa direzione. Siamo tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste sono segnalate code per il traffico intenso tra la rotatoria milanese e Castellana. Sempre in direzione Trieste si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio A57 A27. E ancora in direzione Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio A57 R11. Ostruzioni sulla strada tra Martellago Scorze e il bivio A4 A27 in direzione Trieste. E ancora nella medesima direzione tra Sastino di Livenza e il bivio A4 A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.